0: Ajeno le Master V, re na le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Dikalaneng, ho le sedi FM.
4: Ke tika ho romang, ke tika mo tswang teng.
5: Nke se le meetlo yeso.
4: Ke botjhaba ba hao le lesedi FM.
3: O wa ra twa twa o wa le le le le le sedi FM.

0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka dine data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana hokae dile ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Dikalaneng, ho le sedi FM.
4: O mametse mzwake ka tshela. Emu, tshumuratiwa, ho le sedi FM.
5: Mzwake ka tshela. Ke tlamente ka neng dube mkhali fixe. Hey, se kwa mese show sa okay, o mthoki matsebatsotsa. Usimane maphela, usimane thukulungwa, lo tibufeta, atsikela lona mso ka shela atle metika le dube mkhali fixe be.
6: Hashtag dikalane njumela spona no. Ke sithethe zwahloma khathamelo ding vision ya kitutsilo ya kubula 89.4. Koma metu fitela last hour, danko.

saka ke matla aka. O le sedi FM re kitika mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino di jole

0: Ajano le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tong thusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho Vodapay app.
3: Na o malala la otswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance.
4: Pepi moretso tso ya le se di le shume metso tso ra di bile reng ya bohlano ntumele hleketse tjena re ketse tjena sponono re ketse tjena ngone shuta batsa ka hli di kopane hantle mona sponono di kopane hantle. Mabedi o tlo re isora tolena le re kopanya ha mmoho le ha re ka rwana pelo tsona di letsa tiana tsa go kangwa mmoho ke maqhubu a gaso re tla boela hape re tiana nakong e tlang ke o sia matleng ke tshepa hore nako e tlang ga re tiana o tla bontse o dutse matleng ke o rata ka pelo ya ka yotlhe mabedi a tshebeletso le sedi ga nga ke tloa mona o teng moifo makumane a mona le mane mantshe o mofokeng le moifo ba tla tsamaya ga monate le wena qala letsatsi lewa ka mantshe a reng ke motlhodi ke tlotse mme ke tla dula ke tlola ka nako tsotlhe pina ke monate betosileng yena nowa ka morago moo fumane mantshe a matle a monate o qala tsatsi le gago.

0: di fela mona di dabazina tsa hora ya botselela a re tiano tse sa samanga e leng tsa hora ya bosupa thagoa breakfast show
1: dira heka lena neo leo bean se sosolong lena ke lena neo lao seng la thagoa mo mafolofolo a bona halanga dinako tsohle o seng

0: rata ke popelapi. Se ka itheka morwalo. Letsa go balwe haraba mamedi ba thabisang bao ba ba ratang. Ka molaetsa o monate le lehlaso la kgetho ya bona. Ena ke Thakgolwa go Lesedi FM. Ke molelwa. Hashtag Kgwathamo.
1: Se re tsala se di wa tseba re gwatha motho ya latela ka mora bona fela re bua le moetu wa rona metsutsunyana e mihlano ka mora mona re tsebe o suthela wena wa gwatha motho ibe ha se lentsela ha o ka jeno le gwatha motho o moratala ha o ska ba suta ke re ke itse ntwa dino tsa majwalo ka o tloetse butle ke utlwe hore e khada o ditsile mang
2: Katsela ka tlogele boya go le mashoma mabele ba tsebara re fela betsotso e fela se ora ya botselela ke the biggest one drive at Thakgolwa breakfast show o le seria fame station e so se rata mbo se ma kitchen re kasi mbuso wa free starter re bitsitse ka kwano re bone ka nnete ho etswa jwa motho o sheba jwalo ha holo re sheba tlhokeo ya mosebetsi ha holo batho ba batsha ka nnete santsane le mathata ha holo fela jwale le wena ho le lape mono di ntoli ya tsala ka kwano ka limo o ka re fumana lo marangrang at official seria fame o bona hore di tho di etsala jwa ka kwano ke lebeletse baeti ibile e ke na le ntate ka kwano tla go tlalosetsa antle hore ho etsala jwa ka mona a re felita ba hantle ha di felletse hore ho bane ge le ka mona letsatsi la ka jeno di tho di tla di tlotsa maya jwa monghadi tsidiso se fane hala ntate tsidiso ke mang
3: ya le bona ntate wa tukada ke tsidiso ngwedi
2: eh ho jwa mbo saka
3: No, alo ka to go dumedisa wena tate ba tukada le ausi monono le ba medi ba le sedika ofela station se se holo Africa
2: Borwa station se se holo Africa Borwa ntate ke shebile ka bona ntho tsa lona dintle se tla se baka sela sa limosa
3: no ke nngwe ya di plekeng tse di pabatsang ka tsona jolo ka free starter se iketseditsweng ke ragwebo
2: wa
3: motho wa motho free starter mo
2: Boso ka re ba jwetse letsatsi ke le na isalo tso bua ka lona letsatsi le leholo ge teng ka kwano jwalo ka mmuso wa Free State fa mo mamedi ditaba ho bane re hoetsa lang hantle
3: no ke le bua hape letsatsi lena la ka jeno lena ke letsatsi le re invite leng di beneficiary tsena tsa grant ena ya mmuso e bitswang SRD ke tsena e tsibalang ka 370 mema queen ka June mane re ta hopola go ile thakgola go diena ya batsha ka June mari ile hlalosa gore di o tlo bua ka di program tsena tsa batsha selemo ka ofela o bane di program tsa batsha di felle ka June fela so tatsi lena o invite le batsha ba 5000 mona le momolo o invite le di departments national le provincial o invite le private sector gore tatsi lena ba tlo bua ka di opportunities tse ba nang le tsona mmuso le private sector gore re kgone ho linka batjha di opportunities tseo gore batjha ba kgone ho ikemela ho tsena tsa moruo and ntho ena e inspirelwe ke re tla hopola ntate Sibusiso Ntsele one wa Everton mana ana gola 370 mare aba kopanya ba bang ba golang di 370 ibile re bua tsena ne re e se gale beke ya no feta ne re tswa mane re bona go entse butchery mono o entse ba entse shop o lo bula branch bo bomba shop
2: a shop ka 370 tate
3: ee
2: di 370
3: tena ba ikopantse le batho ba bangata
2: o
3: ba tholang di 370
2: ke nalo ga le mo 370
3: no ba ikopantse ba ba yeta stock fair
2: le botlhale
3: jwale re batla le taba yeo e tsa hale mona ba chembana ba Free State mona ba ikopanye ba etse stock fele se tswana se batleng se tswana le seo le bona ba gona go fithellela tseo tse ntata di fithletse mare ra tseba gore ka ofela ga re batle go ba applying le ngwe ke ka ho re bititeng le di private companies o tse fana ka training le di opportunity tsa government tse dilang ka training ba tla ba le mona ba di sita di tla be di le mona le tse dintsa di company tsa di cellphone tse golo South Africa bona letse batlo di batlo buang ka tsona tse batlo di fam batsha tsatsi lena la ka mona la ka jini
2: mosebetsi wa motho ke mosebetsi wa motho boswa ka holo ha re sheba ke ntse mohlala ka tlhokeo ya mesebetsi ha o kena makeshile mona le harabeke o ka banana hore ke mafelo a beke batho ba batsha ba tletsetletse ba ya o dimo ka nnete ke rupa ke thabetse ha holo ha o thuki diketse tse hlano ka ofela tsa batho ba batsha ba tlang ka kwano batho ba ba batjha le ba fumana kae jwang ditlhophiso ne sentse di entswe gore batho ba ba ketetse hlano ba tla fitla kapa mang le mang wa ikenela ka kwano ha batla hotla
3: e jwalo ka ne se ke hlalositse ke qala hore ha holo holo ne re shebile batjha bana ba ba tholang di 370 SRD so re laga ya di woteng ka o fapafapana mang a umo ra identify a bona ore ba fitle mona so a holo holo batho ba re ba invite lentsa tsilena ke bo ke bona ba he ba thola di 370 ma he ho ntsona le ba tshanyana ba ba banyane ba stopanyana se sinyane ba ile ngore ha ho ntse uwa di woteng mona ho bonwe hore ke batho ba ikemiseditseng ba batlang ho etsa bo dikgwebo ba bang ba batlang ho ya bo dikolo le bona paranyana eo invitele so ke ka tsela eo e batho ba invitilweng ka teng jwale dihlophiso se di entswe ha re bua tjena ke gola di-transport se di balata mo batlameleng ba pick up we teng so

0: le Sedi FM re keteka mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino, dijo le moaparo. Re kgantsha ka botjhaba ba rona. Bo re ikotlang sefuba ka bona hara ditjhabatjhaba.
1: Ke se le puo e so, ke se le ditlwaelo tse so.
2: Ke molelo wa botlhe, ba baholo le ba banyane. Ke Lesedi FM.
3: Ha o se Mosotho ke bohlaseng ba hao banna.
4: Na o malala laotswe ho ikgapela bophelong le One Life Insurance? Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand? Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesedifm.co.za kapa SMSa One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse itlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao hodimo hobane re ka nna ra o letsetsa. SMS ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
5: Tsatsi le leng le leng, ho na le maAfrika Borwa a iteletseng ho tshehetsa baahi ba habo bona. Shoprite na le bona ka hohle hohle. E tlisa tshepo le phetoho ho ba e hlokang e le ka nnete.
6: Nna le molemo ke ona wa yonemene teng ka mona ka Bethlehem le Sekou. Ho batla ho nka monyetla ona ho leboha Shoprite. Shoprite ba leboha ka ho ba molekane wa nnete ntlafatsong ya selehae. Re leboha ho Shoprite, re leboha ho mena.
5: Thusa Shoprite Act for Change motseng wa heno. Thonya projeke ya motseng e hlokang tshehetso. Hetsa ho *120*189#. Act for change. Emme ya tsela tseo Shoprite kenyang letsoho Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o kgantshetsang tsela. Bloemfontein motse wa di rosa.
7: Set away.
0: Berenye

0: FM.
1: Ha se mo sutho ke bo hlaseng ba ha bana.
2: Hodi mahlo ho rakia le shume tsebeletso ke le sedu SABC ditabatsena di balwa ke mosiwa tshweu.

0: mamedi di fella mona di tabatsina tsa hora ya le shome tse hlahlamantsena ke tsa hora ya le shome le motso thuli
1: tebeletso e ratwa le sedi FM.

go modimo ntate go modimo moga go modimo moya o halalela mopua le go dingwelele fatshe o go ntate le tsiareng la ka je go modimo re bea Afrika borwa yo tle ha go bomme morena re a pese ka legato go banela gato halele teng ntate a mata o hleletse twa tshireletso le tiso moha wa morena ba rona Jesu Kriste le gato le matsidiso le gato la modimo ha dikebe di be le rona bohle kopanong ya moya o halalelang ane.

Ke lebile haholo tsholana mamedi wa sebeletso ya lesedi FM ho fela ho le jwalo le nane o kile ke nang ke la ditaba ke la imatlafatse. Samahantle o ile o phumula ho baneng ya hautima o ikhatile. Re tlo bolela re tena hape le wena kwano sia le moyeng nakong e tlang. Mohamedi ere ntle le senyona ko ya letho na le wena re fetele ho tsietsi mohaladi ho re balla ditaba tsa hora ya leshumedi metsumedi.

taba tsena tsa hora ya boraro di fella mona boela ba mona taba tseding ha hora e tlabele ya bone re a tell after ntra.

0: FM fair.
1: Now malala o tswe ho ihapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesedfm.co.za kapa SMSa One Life Finral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse itlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo hobane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng. Lo ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, a changing lives.
0: Nakong ena ya sehla sa selemo, ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e haba, e ba le Lesedi FM. Ke molelwa.

0: Di taba tsena tsa ora ya bone di fella mona mamela di taba tseding ha ora itlabele ya bohlano o di ballwa ke Kenny coach Modupi.
1: Palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paradiseng ha e ba o tloeta le lesedi FM ya Valiant ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o tletile ho lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nahana fela o so le mabopong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tummeng sa Itore ha re papa tabe re le boema fofaneng ba matshaba ba o artambo re le bile bo ithabiso mo sa le bale he mo re tsama yang ka di 31 October o fitlala ka di 9 November 2026 etsa bo nete ba gore passport ya o inukile hlahloba di tokomane tsohle tsa hao tsa leeto lukisetsa di aparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bankeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena thomolo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag lesedi FM travel bankeng.

kile bile haholo bana beso le sebeditse momamedi ho fela le jwalo le nana o le kenang ha jwale ke le nana o la ditaba la mathohlo ho le sedi FM empa pele ho mo ho refetela o kene modupi ho re balla ditaba tsa hora ya botshelelang.

0: FM.
1: Ha se mo sutu ke bo hlaseng ba ha bana.
0: Na go nyana ya se tsasa selemo ha di palisa le difate di thunya. Mina ha e gaba e balele se di FM. Ke mo le.
2: Holy City FM.

0: वहीं ट्रेन करी
1: ऑल मैक्स ba mo dimetso tse ke masu me ama bedi e pele re kana ho reng ya le tshimelo mo so le mong e na tshebeletso ke ratwang ya le sedi ke la bo ne be keng e na go di ho di mo ya loetsi fela matsatsi ya le tshimelo me tse se pileng se mo tsena sa 2026 la ho le tsatsi bile le jwang ya ha o beke e bile e jwang le sedi FM dumela
0: o tsulang ga itse
1: ke phetse handle ga itse di ya ka bona o phetse handle
0: re una re tla ga mohau una ke tla ga mohau so
1: ke la bula ho lwaizi
0: kai pe le tsaja me le mo nate mo sebetsi mane ene mane proto ibi bi pula fela riske se le mo nate le ba ke ba ene mane mo phumulo ene mane o tsone ke ba me dire se le se mo re di tla ke re sebetsa o tsoka
1: ke se tla ke le bula ho lu mane ke ya le bo ha tsa sila hao e bile le mo nate ya gre
0: o kan to feel to me se tsene
1: Ah no ke a le boha wise man.
0: Ka pa le di tsoki.
1: All right. O mo mola isa ore a di kele di ya ka deke e bile boima ha holo ke taba ina ba sadi bana ba bula ilweng hle. Ke nna te boho mbundla ka mona ka Pretoria blue ka mona ka Hillbron. O mo mola isa ore a di kele di beke ya ka e sithabetse ha holo ke le nyang sithabetse maikutlong. Empa he modumo moholo tla ga ba she mama hlatsi ka bona ka ika gempotse storm le se dife mo dumela hai dumela weso
2: ke dumela so ski man na tsatsi ka ka nete fela ne re le bututunyana e sale kula e la ka mona sa ina go le ka le kona no motho ono na mo ya nteng bo mesebetsi jo re jo re ke na motho le tsi Fela mabala ha re kena di social media ke sheba di television ke bulela di radio ya ba tsena tse e leng hore di buisa bohloko ka nnete lefatsheng lena haholo Afrika Borwa mona ya man so skype ke na na nnete fela ke re tse di buisa bohloko re ipotsa dipotso tse ngata tse e senang dikarabo
1: Hai, what's how can I come on a go re o bulela radio shebela television o kena di social platform ong enzele nthwe longwe. Ke ka hona ke tshong ke re e sale e lebeke e bui mesele le tsatsi le bui magaitse diaka.
2: Me di wena so ke ne di so ke tla he ha re se mo ke mo tsaba ka se le tsala le maemo a tsena. Ke le bula ha ho rena so ke ntse ke o mametse. Ke la ke wa ha kwa lepe la thinking what it is. Thank you wena so ke.
1: Ke le buile ga itse diaka. Le se DFM dumela hai. Hai, dumela wa Yesu.
3: Ha nne ka ba di di ka le di ba se la ha ho nna ke le bona ka mona ka le se.
1: Hela, ku tla la tla se jwang ga itse deka ha ona le jwe mohlomong lo ka hlwe hlwelang ho lona.
3: Ke
1: ka le tsa le tafuleng wa ntse ke le tsa tafuleng ah pala ngwanya pela tafuleng ndate hle o tsebo hla ka handle nya
3: ke le tafuleng
1: ke ya o go tsela pele ga itse ka ha o go biha kale
3: eh ya hle ke ke tsana se tlhoka mona le go naka nete a ke se ke tsana ka ha mona a tika nete ke se re tsena ke se di tsela sa fa fa mona ka go bula wa ba sa di se maybe 50 ai mala tudi mba
1: Hela.
3: Hey, ho ntate ka mo latu ho e tsalang. Ho. Ho se kgona nnehe. Yo le mo go tsoka mo kana le dikaga. Sa tsiya ke mona a tlile.
1: Ga se le ka ke le buile ho le ka.
3: I'm not.
1: All right.
4: Le di soso. Ah, le ya ho ntse se mela mona. A tlo tshwa ka bile ntse ke sebetsa. Yona night shift. Fela khang kholo ke ena ya bombe ba ntse ba wala wa ka se tloha kana. Empa ga dumela lo tshepa monga matatana na o tla fumana ka lelele la matsatsi. Ba dise kwa ha mai ka di plus tsa Chris Fontaine ba ntse ba ba re ke baria fa tango swa.
5: Le oskile oskile oskile Eish, wala, kaitiri ya mutu. Ach, Afrika Borwa se sinyeile lwetje. Ramu disana e sinyeile.

0: FM。
1: 好什么事出就不杀生吧，好玩呐。
2: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM, lena le wena. Re qhuba bosiu, ho Lesedi FM.
3: Sekhorani Entertainment and Projects, mmoho le Lesedi FM, ba o tlisetsa All White, Total Praise and Worship, le lebo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona lebo se kgwabela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Ngwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Nao Mabote. Mosebetsi o qala ka hora ya 10:00 hoseng ho fihlela ka hora ya 10:00 bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya 9:00 hoseng. Ditikete di qala ka R300, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena, tsona ke R150 fela. Moaparo ke All White, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng, o ka letsetsa 082-365-6565.
4: Mamedi tumela hle metsotso ke lebile hantle ho emedi botsekeng ka mora hora ya 10 le metsomedi. Ho tla ba monate ka nnete bos bono wa bana ba re ketsemane. Ketsemane. O sale teng ya tsula le o ka o ke lena o ke la re qhoba bo siwo le di soski o tsile he mo mamedi na le na re ya horeng ya bobedi ke la bohlano ka jeno. Go di dumela hlala matsatsi a le 10 le metsorobedi. Tsula le o ka o ke ke la ka le ha re be mo hohle mo mamedi na le wena hle. O so be monate ya holo la bohlano lena a qadile mafelo a beke ka nnete ke dipapadi le maobane bile dipapadi ha e sa lo tlwala wedi la bra la bone ntse le dipapadi le ka jeno ke la bohlano papadi teng moqebela di teng sonta di teng ka mona le ka mona le bone taba tse monate bana re le bile mofokeng ntlha ha ya pele dipapadi ntsena tsa Champions League tlhopeng sa SSC ka Belgium ka mona. Papadi ya pele ntlha ya ha ya pele ya ke taba tse monate ka nnete re le ke mo presidente wa ma 2000 tsholo le o ka o ke dumela hle dumela hle ngwana batho o dumediswa ke ngwana batho re aman ho re nya bobe snazos ngwana batho

0: Tshebeletso e ratwa
1: le CDFM. Ajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka tile ya data e tontusa hore ke kgone ho like a le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana hokae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Babe de metsotso ke le shomele mosumong ka mora hora ya apele re tloba le sehloho metsotsong e le shomele msimhlano ka mora hora ina ya pele mo mamedi re tla mono a kapina ya Etta James ole se dia FM at last e nka metsotso e meraro fela mo mamedi tla be sentse re fihla mane mo re tla mo re nalwana re tle re lo fihle re lo finye finye la ona teng ke tla go fe ditaba.